0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

by the streetlight.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

Mm-hmm.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo.

Da intenditori, tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere in versione integrale da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

What have I done? All wars fall.

I want nothing.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: meteo.
1: Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

0: 7:30 minuti, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network.
1: Il Pentagono statunitense ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati americani dalla Germania che saranno ridispiegati negli Stati Uniti e in altre basi all'estero. Il Dipartimento della Difesa ha inoltre annullato un piano elaborato durante l'amministrazione Biden per il dispiegamento in Europa di un'unità di artiglieria dotata di missili. Secondo funzionari della difesa, queste mosse riporteranno le forze statunitensi in Europa al livello del 2022, prima che la Russia invadesse l'Ucraina. Sean Parnell, portavoce del Pentagono, ha dichiarato che il ritiro sarà completato nei prossimi 6-12 mesi. L'annuncio arriva dopo che Trump aveva minacciato di ridurre il numero di truppe in Germania e in altri paesi, inclusa l'Italia, e aveva criticato il cancelliere tedesco Merz, che aveva detto che l'Iran stava umiliando gli Stati Uniti.
0: E Washington e Bruxelles sono di nuovo ai ferri corti anche sul fronte commerciale dopo che Donald Trump ha accusato l'Unione Europea di non rispettare gli accordi firmati precedentemente e ha annunciato l'aumento dei dazi per le auto europee al 25%. Netta la replica delle istituzioni europee, la Commissione Commercio dell'Europarlamento lo ha definito un piano inaccettabile e ha bollato gli Stati Uniti come partner inaffidabili. Con questo gesto Trump vuole punire i paesi europei anche per il loro mancato sostegno al conflitto in Iran.
1: Intanto l'Iran ha presentato una nuova proposta di accordo per porre fine al conflitto con gli Stati Uniti, ma Donald Trump si è detto insoddisfatto. Secondo il Wall Street Journal, la nuova proposta offre di discutere le condizioni di Teheran per l'apertura di Hormuz, contestualmente alle garanzie americane di porre fine agli attacchi e revocare il blocco dei porti iraniani, mostrando quindi un passo indietro di Teheran, che prima chiedeva la rimozione del blocco come precondizione per l'avvio dei negoziati. La proposta prevede inoltre il confronto sul dossier nucleare iraniano in cambio di un allentamento delle sanzioni. L'Iran anche ha detto ai mediatori di essere pronto a trattare in Pakistan la prossima settimana. Trump per il momento ha parlato solo di colloqui telefonici, ma ha aggiunto che non stanno portando a nulla, e poi, rispondendo a una domanda su potenziali nuovi attacchi, ha detto: perché dovrei dirvelo.
0: 1 maggio, la festa dei lavoratori che si è celebrata ieri in Italia, è stata una giornata di manifestazioni di piazza, di musica e di rivendicazioni. Migliaia di persone in tutto il paese hanno sfilato per chiedere più diritti. A Marghera l'iniziativa dei sindacati confederali, uniti sul palco ma divisi sull'ultimo provvedimento del governo Meloni, criticato dalla CGIL perché destina 960 milioni alle imprese e non dà un euro in più ai lavoratori. In piazza San Giovanni a Roma è andato in scena come ogni anno il concertone, a Taranto l'altrettanto consueto evento musicale dell'1 maggio libero e pensante. Ad accomunare cortei e concerti non solo la richiesta di un lavoro dignitoso, ma anche la denuncia delle violenze israeliane nei territori palestinesi.
1: E non ci sono ancora notizie dei due attivisti della Global Sumud Flotilla portati in Israele per essere interrogati, lo spagnolo Saif Abu Keshek e il brasiliano Tiago Avila. Tel Aviv li avrebbe accusati rispettivamente di sospette attività legate al terrorismo e attività illegali. Gli altri 173 attivisti che erano stati intercettati e catturati dalla Marina israeliana sono stati rilasciati a Creta con evidenti segni di percosse. 34 di loro sono stati ricoverati in ospedale, 3 sarebbero gravi. Tra le persone ricoverate anche 3 italiani. Gli attivisti rilasciati hanno raccontato di essere stati per 40 ore senza cibo e acqua sufficienti, costretti a dormire sul pavimento che veniva ripetutamente allagato. Oltre ad essere stati picchiati, nei video diffusi dalla flottiglia gli attivisti mostrano volti tumefatti e magliette sporche di sangue. Le altre barche che non sono state intercettate dalla marina israeliana si trovano ancora in acque greche in attesa di ripartire.
0: In chiusura un'occhiata al tempo per le prossime ore: sarà una giornata soleggiata con clima mite su tutto il territorio nazionale. 7:34 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 8:30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto, una buona giornata.
2: Popolare Network. Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: meteo.
1: Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Tra Washington e Bruxelles è di nuovo guerra commerciale. Trump accusa l'Unione di non rispettare i patti e alza i dazi sulle auto europee al 25% da lunedì. Partner inaffidabile la replica di Bruxelles, che respinge le accuse. In realtà la Casa Bianca vuole punire gli alleati europei per il mancato sostegno al conflitto in Iran. Il Pentagono annuncia anche il ritiro dalla Germania di 5.000 militari statunitensi. E l'Iran presenta una nuova proposta di accordo agli Stati Uniti, ma Trump si dice non soddisfatto e non esclude nuovi interventi militari. Intanto i democratici si scagliano contro il presidente, che cerca di aggirare la legge che limita a 60 giorni un'operazione militare senza il via libera del Congresso. Picchiati, torturati e deportati. Gli attivisti della Sumud Flottiglia, intercettati da Israele, sono stati rilasciati a Creta dopo 40 ore in cui hanno raccontato di aver subito violenze. In due però mancano all'appello. L'esercito israeliano li sta portando in Israele per interrogarli. Una violazione di ogni diritto, dicono gli attivisti, e chiedono ai governi europei di intervenire. E solidarietà alla flottiglia e sostegno ai palestinesi hanno segnato anche il 1° maggio italiano. Dalle piazze ai palchi dei concerti, oltre alla richiesta di un lavoro dignitoso, anche un coro di denunce delle violenze israeliane. Le 8 e 31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Tra Washington e Bruxelles è di nuovo guerra commerciale, dopo che Donald Trump ha accusato l'Unione Europea di non rispettare gli accordi commerciali sottoscritti nell'estate 2025 e ha annunciato quindi l'aumento dei dazi per le auto europee al 25% a partire da lunedì 4 maggio. Netta la replica delle istituzioni europee, che hanno parlato di decisione inaccettabile e hanno definito gli Stati Uniti un partner inaffidabile. Sentiamo il servizio.
3: Proprio quando le relazioni tra Unione Europea e Stati Uniti sembravano essersi un po' rischiarate solo sul piano commerciale, va detto, il fulmine delle minacce di Trump è tornato a colpire l'Europa in modo totalmente imprevedibile, perché l'annuncio del presidente statunitense di voler imporre dazi del 25% sulle importazioni di camion e auto europee dalla prossima settimana è stato motivato con un vago mancato rispetto dell'accordo commerciale da parte di Bruxelles, senza altre spiegazioni. Si tratta di un più 10% su quanto concordato tra le due parti nell'estate del 2025, al termine di un lungo braccio di ferro finito in modo comunque molto sfavorevole all'Europa, cioè un massimo del 15% di dazi statunitensi a fronte di un azzeramento di quelli europei. Diplomatica ma dura la reazione della Commissione europea, che nel momento dell'implementazione dell'intesa commerciale vuole una relazione prevedibile e vantaggiosa per entrambe le parti. Se però Washington adotterà misure non conformi all'accordo, l'esecutivo UE minaccia di valutare ogni possibilità di azione per tutelare gli interessi europei. Ancora più duro il Parlamento, che solo poco più di un mese fa aveva dato il via libera alla ratifica dell'accordo, dopo mesi di stallo causato dalle minacce di Trump e di dazi, prima ai paesi europei che avevano sostenuto la Groenlandia e poi alla Spagna per le tensioni sugli attacchi all'Iran. Il piano di Trump è inaccettabile, mette in chiaro il presidente della Commissione per il Commercio Internazionale Bernd Lange, che accusa Washington di venire meno agli impegni e chiede ora all'Europa di mantenere chiarezza e fermezza nella reazione. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
2: Il presidente statunitense ha giustificato, come avete sentito, l'aumento dei dazi con il mancato rispetto da parte europea degli accordi presi, una motivazione che non trova riscontro nella realtà, ha detto Bruxelles. Dietro questo gesto sembra esserci però soprattutto l'intenzione della Casa Bianca di punire i paesi europei per il loro mancato sostegno al conflitto in Iran. In Italia intanto le opposizioni chiedono una reazione forte al governo Meloni. Brando Benifei, eurodeputato del PD, che è anche presidente della delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti dell'Europarlamento.
4: Questo annuncio di Trump è l'ennesima violazione di un accordo stipulato con l'Unione Europea, l'ennesima minaccia, l'ennesima pressione. È chiaro che la Commissione Europea non deve perdere altro tempo e attivare il meccanismo anticoercizione, lo strumento con cui iniziare a fare sul serio, mettere sotto torchio, sotto pressione le big tech americane, i produttori di soia, tutte quelle realtà che oggi sono preoccupate da una restrizione dell'accesso al mercato europeo. Dobbiamo mostrare i muscoli, non per forza per uno scontro, speriamo di fermare un'escalation, ma se non mostriamo che siamo seri nel voler tutelare gli interessi europei, Trump continuerà a fare quello che vuole e a mangiarci sulla testa. Il nostro governo fino ad oggi è stato completamente remissivo, appiattito, un vero zerbino. Io spero che abbia intenzione di cambiare atteggiamento nell'interesse dell'Italia prima di tutto e dell'Europa, e quindi io chiederò che si attivino tutti gli strumenti per mettere davvero un po' di pressione finalmente noi sull'amministrazione americana, altrimenti continueremo a essere in estrema difficoltà con un danno per la nostra economia, per i nostri lavoratori.
2: Il Pentagono statunitense intanto ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati americani dalla Germania, che saranno ridispiegati negli Stati Uniti e in altre basi all'estero. Secondo funzionari della difesa, il risultato sarà portare le forze statunitensi in Europa al livello del 2022, prima che la Russia invadesse l'Ucraina. Sean Parnell, portavoce del Pentagono, ha dichiarato in un comunicato che il ritiro sarà completato nei prossimi 6-12 mesi. L'annuncio arriva appunto dopo che Trump aveva minacciato di ridurre il numero di truppe in Germania e in altri paesi, inclusa l'Italia, per il mancato sostegno nel conflitto con l'Iran. La rottura con Berlino è arrivata dopo che il cancelliere tedesco Friedrich Merz aveva detto che l'Iran stava umiliando gli Stati Uniti. E il conflitto in Iran intanto continua senza soluzioni all'orizzonte. L'Iran ha presentato una nuova proposta di accordo, ma Donald Trump si è detto insoddisfatto. Secondo il Wall Street Journal, la nuova proposta offre di discutere le condizioni di Teheran per l'apertura dello stretto di Hormuz, contestualmente alle garanzie americane di porre fine agli attacchi e revocare il blocco dei porti iraniani. L'Iran ha detto ai mediatori di essere pronto a trattare in Pakistan agli inizi della prossima settimana, se Washington è aperta alla proposta. Trump però per il momento ha parlato di colloqui telefonici e ha aggiunto che non stanno portando a nulla, il servizio da New York.
5: La guerra in Iran è finita, o forse no. Mentre il cessate il fuoco tra Washington e Teheran resta fragile, è arrivata una nuova proposta degli Ayatollah per chiudere il conflitto, ma la risposta di Donald Trump è stata fredda: non sono soddisfatto. Il presidente ha riconosciuto alcuni passi in avanti, ma ha messo in dubbio che si possa arrivare davvero a un accordo in fretta, e soprattutto né Washington né Teheran hanno spiegato davvero cosa sia cambiato rispetto a settimana scorsa. Sul tavolo restano infatti i nodi di sempre: il programma nucleare iraniano e la riapertura dello stretto di Hormuz, ancora di fatto paralizzato con impatti diretti sull'economia globale, inclusi gli Stati Uniti. Mentre fuori si negozia, dentro gli Stati Uniti cresce la tensione politica. Ieri è scaduto infatti il limite dei 60 giorni entro cui il presidente avrebbe dovuto chiedere al Congresso l'autorizzazione per un'azione militare. Una parte dei repubblicani ha iniziato a mostrare crescente impazienza dopo che Trump, in una lettera ai leader del Congresso, ha sostenuto che il cessate il fuoco del 7 aprile avrebbe di fatto azzerato il conteggio dei 60 giorni, chiudendo formalmente la fase delle ostilità. Il risultato è un doppio livello di incertezza: fuori una trattativa che fatica a decollare, dentro un equilibrio politico che inizia a incrinarsi. E una domanda che, mentre gli Stati Uniti hanno ordinato il ritiro di 5.000 militari dalla Germania a seguito delle scaramucce tra Trump e il cancelliere Merz, resta aperta: la guerra è davvero finita o è solo in pausa? Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
2: Non ci sono ancora notizie dei due attivisti della Global Sumud Flottiglia portati in Israele per essere interrogati, lo spagnolo Saif Abu Keshek e il brasiliano Tiago Avila. Tel Aviv li avrebbe accusati rispettivamente di sospette attività legate al terrorismo e attività illegali. Gli altri 173 attivisti catturati da Israele sono stati rilasciati a Creta con evidenti segni di percosse. 34 di loro sono ricoverati in ospedale, 3 sarebbero gravi. Tra le persone ricoverate anche 3 italiani. Gli attivisti rilasciati hanno raccontato di essere stati per 40 ore senza cibo e acqua in modo sufficiente, costretti a dormire sul pavimento che veniva ripetutamente allegato, oltre ad essere stati picchiati. Le altre barche che non sono state intercettate dalla Marina israeliana si trovano ancora in acque greche e sono in attesa che le condizioni del mare migliorino per poter tentare di ripartire verso Gaza. A bordo di una di queste barche abbiamo raggiunto questa mattina Dario Salvetti, collettivo di fabbrica ex GKN.
6: in questo momento tutto il nostro pensiero, tutta la nostra attenzione va a chi è appena stato rilasciato ieri, al suo stato psicofisico, ma soprattutto a chi non è stato rilasciato. Credo che sia noto che Tiago e Saif, due dei principali esponenti della Global Smooth Flotilla, sono stati sequestrati, perché di questo si tratta, di un sequestro, e portati ad Israele. È qualcosa che viola tutto, qualsiasi diritto, direi che viola anche la sovranità, ma penso che ai sovranisti nostrani questo non interessi. Ci arrivano dei racconti agghiaccianti delle 40 ore che le nostre compagne e compagni hanno passato nelle mani dell'IDF, e quindi non riusciamo nemmeno a immaginare cosa può essere la sorte in questo momento di Tiago e Saif.
7: Gli attivisti che sono stati rilasciati, diciamo, a Creta, li avete visti?
6: Li abbiamo potuti finalmente sentire ieri per la prima volta. Abbiamo un quadro generale che è quello di 40 ore che probabilmente senza dubbio si possono definire di tortura psicologica. In questo momento sono liberi e ci mancherebbe altro.
7: Sì, certo.
6: Il problema è che per diverse ore non lo sono stati, e torniamo al tema delle complicità con Israele, nel senso che quando sono stati rilasciati sono stati tenuti sotto una custodia che non ha nessun diritto da parte delle autorità greche. Israele, che fa quello che fa, che può fare solo e soltanto perché è inserita in un quadro di impunità internazionale.
2: Il team legale della delegazione italiana di Global Smooth Flotilla ha depositato un esposto urgente alla Procura di Roma per chiedere il sequestro dell'imbarcazione che sta trasportando in Israele i due attivisti, Saif Abou-Keshek e il brasiliano Tiago Avila. L'esposto, spiegano in una nota, radica la competenza dell'autorità giudiziaria italiana sulla base del fatto che l'attivista palestinese Abou-Keshek Abdelrahim Saif è stato prelevato e sequestrato da una barca battente bandiera italiana. La stessa richiesta è stata fatta al governo dai deputati del PD Arturo Scotto e Laura Boldrini. Giorgia Meloni aveva condannato l'abordaggio, ma aveva criticato anche l'operazione della flottiglia, definendola inutile. Benedetta Scuderi è europarlamentare di AVS e l'anno scorso si era imbarcata sulla precedente missione della flottiglia.
8: A me sembra che ci sia stato un ulteriore incattivimento, perché le violenze che c'erano già state nella precedente flottiglia rispetto agli attivisti e le attiviste della flottiglia sono diventate ancora più gravi. Abbiamo appunto più di 30 persone in ospedale e 3 persone in condizioni molto gravi. Però c'è un ulteriore elemento che va analizzato, è che in questo caso tutto questo è avvenuto al largo delle acque greche e praticamente vicinissimo in territorio corrispondente alle acque europee. La questione dell'utilità o meno della flottiglia è una questione che ritorna ogni volta, e la volta scorsa la Presidente Meloni ci aveva detto che noi avremmo dovuto lasciare con il governo italiano gli aiuti perché sarebbero entrati in 2 ore invece che portarli con la flottiglia. Noi ci abbiamo provato, perché c'era una flottiglia di terra con più di 200 tonnellate di aiuti che è stata ferma in Giordania per diversi mesi, e ha più volte contattato il governo italiano che non è riuscito minimamente a far entrare gli aiuti umanitari. Purtroppo ancora, anche se c'è una falsa tregua, gli aiuti umanitari vengono controllati da Israele, che decide cosa entra e cosa non entra, e continua a far entrare aiuti centellinati, quindi non è assolutamente vero che non ce ne sia bisogno.
2: E la conferma che nella striscia serva un ingresso abbondante e costante di aiuti umanitari arriva dalla stessa popolazione di Gaza, che racconta di condizioni di vita disumane. Sentiamo Sami Abu Omar, cooperante palestinese che vive da sfollato nel centro della striscia di Gaza.
9: Soprattutto da quando è cominciato il caldo, noi qui abbiamo una sofferenza grandissima a causa di piove che stanno immergendo delle tende, un pericolo praticamente che minaccia la vita della sfollata a Gaza. Sono il deterioramento dei servizi di raccolta, rifiuto, tutto quanto. Abbiamo problemi di piove, di insetti, tutte queste causano delle ferite soprattutto alle persone, perché cominciano a grattare tutto quanto, quasi un mese fa una bambina è stata brutalmente morsa da un topo di faccia, dove si è stata portata in ospedale, ricoverata in ospedale. Prima cadono i missili, cadono bombe dal cielo, ora i topi, gli insetti escano da terra. Vuol dire che siamo attaccati sia da sopra che sotto.
2: E la denuncia delle violenze israeliane nei territori palestinesi e nei confronti degli attivisti della flottiglia ha segnato anche il primo maggio italiano. La festa dei lavoratori che si è celebrata ieri è stata una giornata di manifestazioni di piazza, di musica, di rivendicazioni e anche di denuncia. Migliaia di persone in tutto il paese hanno sfilato per chiedere più diritti. A Marghera l'iniziativa dei sindacati confederali, uniti sul palco per un lavoro dignitoso, ma divisi sull'ultimo decreto lavoro del governo Meloni, criticato dalla CGIL perché concede 960 milioni alle imprese e non da un euro in più ai lavoratori, ha detto Landini. In piazza San Giovanni a Roma è andato in scena, come ogni anno, il concertone. A Taranto, l'altrettanto consueto evento musicale dell'1 maggio libero e pensante. Da entrambi i palchi, appelli per la Palestina libera e messaggi di sostegno alla Global Sumud Flottiglia. Proprio in occasione del 1 maggio, l'ONG Oxfam ha diffuso un nuovo rapporto che denuncia la profonda disuguaglianza tra gli stipendi medi dei lavoratori e i redditi degli amministratori delegati delle grandi società. Sentiamo Alessandro Principe.
10: L'analisi realizzata da Oxfam insieme alla Confederazione Internazionale dei Sindacati potrebbe essere intitolata «Sono le disuguaglianze, bellezza». Qui c'è la punta dell'iceberg, se vogliamo, ma di questo si tratta. Il raffronto tra quanto guadagna un lavoratore dipendente e quanto l'amministratore delegato della sua azienda è impietoso. Non è una novità, ma è la progressione che fa impressione. La retribuzione dei lavoratori è mediamente diminuita del 12% tra il 2019 e il 2025. Quella degli amministratori delegati è aumentata del 54% nello stesso periodo. Parliamo sempre di medie, ovviamente, ma ciò che è evidente è che la forbice si allarga sempre di più. L'analisi ha inoltre rilevato che lo scorso anno i miliardari hanno ricevuto $2,500 al secondo in dividendi, facendo una media sui portafogli di investimento di oltre 1,000 super ricchi. In un paio d'ore il miliardario medio ha ricevuto in dividendi più di quanto un lavoratore medio abbia guadagnato in un anno. Negli Stati Uniti la disuguaglianza risulta peggiore rispetto alla media globale, con gli stipendi degli amministratori delegati aumentati di 20,4 volte più velocemente di quelli dei lavoratori nel 2025. Questa analisi, ha dichiarato Luke Triangle, segretario generale della Confederazione Internazionale dei Sindacati, smaschera il colpo di Stato dei miliardari contro la democrazia e i suoi costi per i lavoratori.
2: Questa era l'ultima notizia del giornale radio, sono le 8:47, da Sara Milanese e Martina Stefanoni grazie per l'ascolto, ci risentiamo alle 10:30 con le notizie di Popolare Network, una buona giornata.
1: Popolare Network.

0: trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina, questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: E 10:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. È morto Alex Zanardi, lo ha annunciato questa mattina la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, avrebbe compiuto 60 anni in ottobre. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 era poi rimasto vittima di uno scontro con un camion mentre partecipava ad una gara di handbike da lui organizzata.
3: Una nuova guerra tra Iran e Stati Uniti è probabile, lo ha dichiarato un esponente di alto livello dell'esercito iraniano, aggiungendo che l'Iran è pienamente pronto a fronteggiare qualsiasi mossa ostile. Non fa alcuna differenza se gli Stati Uniti conducono operazioni militari contro l'Iran o meno, ha detto, perché gli Stati Uniti sono caduti in una trappola dalla quale non hanno via d'uscita. Ieri Teheran aveva presentato una nuova proposta di accordo, ma Donald Trump si era detto insoddisfatto. Secondo il Wall Street Journal, la nuova proposta offre di discutere le condizioni di Teheran per l'apertura di Hormuz, contestualmente alle garanzie americane di porre fine agli attacchi e a revocare il blocco dei porti iraniani. L'Iran ha detto anche di essere pronto a trattare in Pakistan la settimana prossima se Washington è aperta. Trump però per il momento ha parlato solo di colloqui telefonici e ha detto anche che non stanno portando a nulla.
2: Bruxelles rispetta gli impegni commerciali con gli Stati Uniti, ma se Washington viola gli accordi ci riserviremo ogni possibilità di azione per tutelare gli interessi dell'Unione Europea. Questo è il messaggio della Commissione UE in merito all'annuncio di Trump sui nuovi dazi alle auto europee. Da lunedì le tariffe saliranno al 25%. Il presidente statunitense accusa l'Europa di violazione dei patti commerciali, ma in realtà vuole punire gli alleati per il mancato sostegno al conflitto in Iran. Il Pentagono intanto ha annunciato il ritiro entro un anno di 5.000 soldati americani dalla Germania, gesto prevedibile, ma la loro presenza era nell'interesse di tutti. La replica di Berlino.
3: Scatta oggi e durerà fino al 10 maggio il nuovo taglio delle accise sui carburanti. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che indica un periodo inferiore rispetto al 21 maggio annunciato nel comunicato ufficiale. Il testo pubblicato in Gazzetta conferma la proroga per il taglio di 20 centesimi sul prezzo del gasolio e riduce a 5 centesimi il calo delle accise per la benzina, con un impatto di circa 6 centesimi.
2: La delegazione italiana della Global Smooth Flottiglia ha convocato un presidio questa mattina davanti alla Farnesina Roma, aperto a tutta la cittadinanza, per sollecitare anche l'interruzione dei rapporti con Israele, le sanzioni e l'imbargo, per chiedere un intervento per il rilascio dei due attivisti della flottiglia arrestati da Israele. Tiago Avila e Saif Aboukeshek sono stati rapiti mentre navigavano su imbarcazioni battenti bandiera italiana, hanno fatto sapere gli attivisti. La responsabilità politica e legale è in capo al nostro governo. Ieri il team legale della delegazione italiana ha depositato un esposto urgente alla Procura di Roma per chiedere il sequestro dell'imbarcazione che sta trasportando in Israele i due attivisti. Sulla loro sorte e condizioni non ci sono notizie. I due sono stati portati in Israele per essere interrogati. Sono accusati di sospette attività illegali e terroristiche. Gli altri 173 attivisti intercettati e catturati dalla Marina israeliana sono stati rilasciati a Creta con evidenti segni di percosse.
3: L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione della popolazione libanese da diverse città e villaggi del Libano meridionale, proseguendo lo sfollamento forzato della popolazione nella zona nonostante il cessate il fuoco. Intanto è salito ad almeno 13 il bilancio delle vittime dei raid aerei israeliani di ieri in un villaggio nel sud del paese, tra loro anche due bambini.
2: Droni russi hanno colpito nella notte l'Ucraina. Nella regione di Kharkiv si contano almeno 8 feriti. Le esplosioni hanno causato anche un vasto incendio. Non è ancora chiaro se ci sarà una tregua tra Mosca e Kiev in occasione della festività russa del 9 maggio. Del conflitto intanto è tornato a parlare anche il presidente statunitense Trump, che ad un evento pubblico ha ammesso che le trattative tra i due paesi sono difficili, ma ha aggiunto: riusciremo a risolverle.
3: La premio Nobel per la pace iraniana Narges Mohammadi, attualmente in carcere, è stata trasferita in ospedale a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute che la fondazione che porta il suo nome definisce catastrofico. Mohammadi avrebbe avuto due episodi ravvicinati di perdita totale di coscienza e una grave crisi cardiaca. A febbraio La premio Nobel era stata condannata a ulteriori 7 anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati e le è stata inoltre inflitta una pena di 1 anno e mezzo di reclusione per attività di propaganda.
2: Minuti, per il momento ci fermiamo qui, ci risentiamo alle 13 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto, una buona giornata.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network. I've got a feeling.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Il passato se passato non è più la soluzione. Nah. Il passato se passato non è più la soluzione. Già.
1: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sono arrivati in Israele i due attivisti della Sumud flottiglia arrestati da Israele. Tel Aviv li accusa di essere legati a Hamas senza però fornire prove. Il team legale della flottiglia presenta esposti contro la Grecia che ha permesso l'arresto e chiede all'Italia di intervenire. La barca su cui viaggiavano Saif e Avila batteva bandiera italiana. La guerra tra Iran e Stati Uniti potrebbe riprendere, lo ha detto l'esercito iraniano dopo che Trump si è detto insoddisfatto dell'ultima proposta di accordo inviata da Teheran agli Stati Uniti. Intanto il Pentagono annuncia il ritiro di 5.000 soldati americani dalla Germania per i commenti di Merz sul conflitto con l'Iran. Era prevedibile, commenta Berlino. Tra Washington e Bruxelles è di nuovo guerra commerciale. Trump accusa l'Unione di non rispettare i patti e alza i dazi sulle auto europee al 25% da lunedì. Partner inaffidabile, replica Bruxelles, che respinge le accuse ma che per ora si limita alle dichiarazioni. È morto Alex Zanardi, da pilota di Formula 1 a campione paralimpico, dopo il grave incidente in pista che gli amputò le gambe. Ha fatto della sua vita un esempio di come non arrendersi mai. Le 13 un minuto, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Saif Abu Keshek e Tiago Avila, i due attivisti della Global Sumud Flottiglia arrestati dalla Marina israeliana dopo l'abbordaggio al largo di Creta nella notte tra mercoledì e giovedì, sono arrivati in Israele. Lo ha fatto sapere il Ministero degli Esteri israeliano, che ha detto che saranno trasferiti per essere interrogati dalle autorità di polizia. I due attivisti erano stati arrestati insieme agli altri 173, ma a differenza degli altri appunto rilasciati nelle scorse ore a Creta, sono stati portati in Israele. In studio mi ha raggiunto Martina Stefanoni con gli aggiornamenti. Buongiorno Martina.
3: Buongiorno Sara. Il comunicato del Ministero degli Esteri israeliano cita i due attivisti come appartenenti al PCPA, il Popular Conference for Palestinians Abroad, un'associazione che Israele considera legata ad Hamas. Al momento non si hanno prove né che i due attivisti siano legati all'associazione, né tantomeno che l'associazione sia legata ad Hamas. Poco fa la delegazione italiana della Global Sumud Flottiglia ha tenuto una conferenza stampa fuori dalla Farnesina a Roma per parlare proprio della situazione degli attivisti. Sentiamone un pezzetto.
4: Sono state presentate altre azioni a livello internazionale, in particolare

0: di origine palestinese con cittadinanza spagnola e anche cittadino svedese. Le responsabilità della Grecia, che naturalmente ha lasciato che questo accadesse sia in acque internazionali prospicenti alla Grecia in zona SAR greca, sia nelle sue stesse acque territoriali, perché le persone sono state poi portate con una nave militare in acque territoriali greche e da lì sbarcate con delle motovedette greche. I crimini sono avvenuti in particolare contro gli attivisti Saif Abushekeh e Tiago Avela, sono avvenuti in territorio italiano. La nave Eros 1 è una nave battente bandiera italiana.
1: Ecco, la voce che avete sentito è la voce che avete sentito è quella di una delle avvocate che fanno parte del team legale della flottiglia. Spiega che sono stati presentati e esposti sia a livello internazionale contro le autorità greche, che oltre ad aver permesso l'arresto dei due attivisti hanno anche permesso la detenzione degli altri 173 attivisti, che per oltre 40 ore sono stati detenuti in territorio greco, 40 ore durante le quali gli attivisti poi rilasciati hanno raccontato di aver subito violenze fisiche e psicologiche. I due attivisti portati in Israele non hanno potuto avere contatti né con gli avvocati né con il resto della flottiglia, come ci ha raccontato Dario Salvetti del collettivo di fabbrica ex GKN, che è a bordo di una delle navi ancora in mare nelle acque greche.
2: Sono spariti nel nulla da quella notte, come rischiavano di sparire nel nulla anche tutti gli altri. Noi non sappiamo se la decisione di sbarcare gli altri in Grecia sia stata presa successivamente. La sensazione molto forte è che sia stato il risultato delle pressioni che sono arrivate, del fatto che si è percepito fortissimo da qua l'indignazione che stava emergendo a livello di opinione pubblica, la mobilitazione. È bastata una presa di posizione minimo sindacale veramente da parte del governo italiano e di qualche altro governo. Questo è per dire che chiunque in questo momento si prepari a mobilitarsi in difesa della flottiglia e per la Palestina libera deve sapere che non è vero che non serve, che noi possiamo accorciare anche di diverse giorni e ore quella che, quando sei nelle loro mani, è un'agonia veramente importante, e contemporaneamente ricordarsi che tutto quello che noi abbiamo provato, eventualmente proveremo, perché la missione è confermata, va avanti, è una milionesima parte di quello che prova qualsiasi prigioniero palestinese in Israele in questo momento. Torture del sonno, essere costretti a dormire per terra con il pavimento che viene continuamente inondato, mani che perdono sensibilità perché ti legano fortissime delle fascette ai polsi, dietro la schiena, eccetera, eccetera, non sono niente. Questo ce lo dobbiamo sempre ricordare.
1: E ieri il team legale della delegazione italiana ha depositato un esposto urgente alla procura di Roma per chiedere appunto il sequestro di imbarcazione che ha trasportato in Israele gli attivisti. E sulle violenze subite, di cui parlava anche Salvetti poco fa, dagli attivisti sentiamo il commento di Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia.
3: Sono denunce molto preoccupanti, è come se una nave militare israeliana fosse stata trasformata in un centro di detenzione offshore, dove sono avvenute, secondo quanto denunciato dalle attiviste e dagli attivisti, le stesse cose che sarebbero avvenute in una prigione all'interno di Israele e che sono già successe alle persone arrestate e sottoposte a maltrattamenti e torture nella precedente flottiglia. È importante che le procure degli stati coinvolti in caso di denuncia agiscano, come ha fatto la procura di Roma anche per il reato di tortura riguardo al trattamento subito nella precedente flottiglia, che gli stati delle persone sottoposte a questo trattamento protestino. Siamo molto preoccupati per la situazione di Tiago Avila e soprattutto di Saif Abushekeh, perché sono accusati, in particolare Abushekeh, di terrorismo, e sappiamo bene che per la legge israeliana la definizione è molto ampia e generica, e sappiamo bene come sono trattate le persone che sono accusate di questo reato all'interno delle prigioni israeliane, e Amnesty International è già mobilitata per chiedere che tutte queste persone siano immediatamente messe in condizione di poter tornare nei loro paesi e che le due persone avviate verso Israele siano rilasciate a loro volta.
4: La ripresa della guerra tra Iran e Stati Uniti è probabile, lo ha detto l'esercito iraniano dopo che Donald Trump si è detto insoddisfatto dell'ultima proposta di accordo presentata da Teheran agli Stati Uniti. L'Iran è pienamente pronto a fronteggiare qualsiasi mossa ostile, ha detto un esponente di alto livello dell'esercito. Il presidente degli Stati Uniti ieri aveva detto che la proposta iraniana era insoddisfacente e ha fatto capire di non escludere nuovi attacchi militari. L'Iran avrebbe detto ai mediatori pakistani di essere pronto a trattare in Pakistan agli inizi della prossima settimana. Trump però per il momento ha parlato di colloqui telefonici e ha aggiunto che non stanno portando a nulla. Stiamo collaborando con gli Stati Uniti per comprendere i dettagli della loro decisione relativa alla presenza militare in Germania. Lo ha fatto sapere il portavoce della NATO dopo che il Pentagono ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati americani dalle basi tedesche, come ritorsione per i commenti del cancelliere Merz, che nei giorni scorsi aveva detto che l'Iran stava umiliando gli Stati Uniti. Il ministro della difesa tedesco Boris Pistorius ha dichiarato che il ritiro delle truppe statunitensi dalla Germania era prevedibile e che l'Europa deve fare di più per garantire la propria sicurezza. Sentiamo il servizio da Berlino.
5: Farà sul serio questa volta? È questa la domanda che si pongono oggi i vertici politici tedeschi. Già nel corso del suo primo mandato, Trump aveva in fondo minacciato la Germania di ritirare 12.000 degli allora 36.000 soldati stazionati nel paese, senza però che succedesse nulla. Questa volta Donald Trump ha annunciato invece il ritiro concreto dalla Germania di 5.000 soldati, una reazione a quanto pare alle dichiarazioni del cancelliere Friedrich Merz, che aveva definito la guerra contro l'Iran come un'azione del tutto insensata e priva di strategia, e un conflitto nel corso del quale Teheran era riuscita ad umiliare gli Stati Uniti. Ora dunque la vendetta del presidente americano, alla quale il governo tedesco ha reagito però questa mattina in modo tutto sommato pacato. L'opinione pubblica tedesca, le autorità politiche del paese si sono in fondo abituate alle ormai tante esternazioni, agli attacchi d'ira e alle minacce del presidente americano. E così il ministro della difesa Boris Pistorius ha dichiarato questa mattina di non essere stupito dell'annuncio di Trump. La NATO deve diventare più europea ed emanciparsi maggiormente dagli Stati Uniti, ha detto. La Germania avrebbe già iniziato a farlo, aumentando drasticamente le sue spese per la difesa e riarmando il suo esercito. Il ritiro di soldati dalla Germania penalizzerebbe, secondo molti esperti, innanzitutto le forze armate americane stesse, che in Europa e in Germania, grazie alle loro numerose basi, coordinerebbero e renderebbero possibili le loro operazioni in Medio Oriente, in Europa orientale e in Africa. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
4: Bruxelles rispetta gli impegni commerciali con gli Stati Uniti, ma se Washington viola gli accordi ci riserveremo ogni possibilità di azione per tutelare gli interessi dell'Unione Europea. Questo è il messaggio della Commissione UE in merito all'annuncio di Trump sui nuovi dazi alle auto europee. Da lunedì le tariffe saliranno infatti al 25%. Il presidente statunitense accusa l'Europa di violazione dei patti commerciali. In realtà vuole punire gli alleati per il mancato sostegno al conflitto in Iran. Dalle istituzioni europee finora sono arrivate dichiarazioni di forte condanna, hanno parlato di decisione inaccettabile, hanno definito gli Stati Uniti un partner inaffidabile, parole a cui però finora non sono seguite azioni concrete. In Francia non si placa il dibattito sulla misura temporanea introdotta dal governo Macron per permettere quest'anno a panifici e fiorerie di tenere aperta l'attività anche il 1° maggio, unico giorno del calendario francese che risulta non lavorativo ma pagato per tutti i dipendenti. A mantenere acceso il dibattito c'è il caso di un panettiere che ieri è stato multato perché in attività. Il servizio.
6: Il titolo potrebbe essere Gli ultimi macronisti all'assalto del 1° maggio. La festa dei lavoratori, emblema internazionale delle conquiste sociali, di un secolo di lotte di quello che fu il movimento operaio, festa ovviamente non lavorata, considerata dai neoliberali come una sorta di simbolico residuo bellico della lotta di classe, ultimo bastione da smaltellare assolutamente nel nuovo secolo dell'uberizzazione massiccia dei servizi 7 giorni su 7, 24 ore su 24, con buona pace del diritto dei lavoratori. A suonare carica Gabriel Attal, ex primo ministro di Macron e oggi presidente dell'evanescente partito macronista Renew, che ha presentato un progetto di legge per permettere ai panettieri e ai fioristi di fare lavorare i propri impiegati il giorno della festa dei lavoratori. Un grimaldello per rompere la regola del primo maggio non lavorativo, secondo lo schema già convalidato per il lavoro domenicale, cominciato appunto, guarda caso, con le panetterie, ormai diffuso a tutte o quasi le attività commerciali. Di fronte alla protesta unitaria dei sindacati, il governo del primo ministro macronista Le Cornu ha abbandonato per ora la proposta dell'ex premier Attal, ma conta tornare alla carica nelle settimane prossime, tanto che ieri il primo ministro in persona ha preso il telefono per rassicurare un panettiere multato di 5.000 euro da un ispettore del lavoro per aver fatto lavorare i suoi 7 dipendenti appunto il primo maggio, in spregio alla legge vigente. Un primo ministro denuncia nei sindacati che sconfessa la missione essenziale di un ispettore del lavoro e che di fatto incita a delinquere. Da Parigi, Francesco Giorgini, Pro Popolare Network.
4: È morto Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, avrebbe compiuto 60 anni in ottobre. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato all'handbike, vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2021 era rimasto vittima di uno scontro con un camion proprio durante una manifestazione di handbike da lui organizzata. Sentiamo il ricordo di Giorgio Terruzzi, scrittore e giornalista sportivo che conosceva Zanardi personalmente.
7: Per tutti noi che l'abbiamo conosciuto, era un eroe immortale l'Alessandro, perché uno che riesce a rialzarsi, a recuperare dopo un incidente come quello del 2001, a trascinare, perché lui ha trascinato centinaia di persone ferite, paralizzate, in difficoltà, li ha indicato una rinascita, cioè era uno che aveva addosso una vita, una quantità tale di vita da pensare che persino la morte l'avrebbe schivata, no? È stato un giovane pilota coraggioso, che non ha avuto tanta fortuna in Formula 1, poi è andato in America, ha vinto tutto, perché alle americane ha avuto un incidente mortale, quello lì, cioè non solo per l'amputazione, aveva subito 7 arresti cardiaci, l'estremozione, era morto. Invece no, invece si è tirato in piedi, si è rimesso in strada con il bike, si è messo a correre col GT con una forza. Non è solo quello, non è soltanto l'impresa, stiamo parlando di una persona che aveva addosso un'ironia, un'autoironia e anche una capacità di comunicare umanissima, cioè ragazzi, qui è una perdita un po' troppo fuori media.
4: E alle 13 e 16 minuti è tutto per questo giornale radio condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Martina Stefanoni. Alle 15.30 il prossimo appuntamento con l'informazione di Popolare Network. Una buona continuazione d'ascolto, una buona giornata.
8: Popolare Network.

0: meteo.
1: Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Apocalippo.
1: Yo DJ, Radio 3 Network, DJ Master Mix.
2: Come on!

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Lunedì 4 maggio. Lo scrittore, saggista e curatore Oliviero Ponte di Pino e la ricercatrice e autrice Giulia Alonso vi aspettano nell'auditorium di Radio Popolare per una serata speciale del Suggeritore Night Live, in cui presenteranno l'edizione 2026 di In Giro per Festival, la guida unica nel suo genere che vi permetterà di orientarvi fra i 1000 festival della penisola. Con loro la voce e la musica della grande Camilla Barbarito. Apertura porte alle 21 per il consueto brindisi con voi e diretta a partire dalle 21:30.

0: Le 15 e 30 minuti, Popolare Network, benvenuti le notizie.
1: Il team legale della Global Summit Flotilla ha depositato nelle scorse ore un ricorso urgente alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Si tratta di un ricorso contro lo Stato italiano per i due attivisti Tiago Avila e Saif Abu Keshek, attualmente detenuti arbitrariamente dalle autorità israeliane, scrivono gli avvocati in un comunicato, in regime di incomunicabilità. I legali della Summit Flotilla spiegano che con questo ricorso si denuncia una violazione grave della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, in particolare le parti che tutelano il diritto alla vita e vietano in modo assoluto ed inderogabile la tortura. La detenzione dei due attivisti sta avvenendo in assenza di qualsiasi informazione ufficiale sul loro luogo di detenzione, senza accesso ai difensori, ai familiari e alle autorità consolari. Davanti alla Farnesina, questa mattina, la sede del Ministero degli Esteri a Roma, si è svolta una conferenza stampa della delegazione italiana della Summit Flotilla. Rimetteremo a posto le barche e ripartiremo, hanno detto gli attivisti.
0: La minaccia di Trump di applicare dazi al 25% sulle auto europee rappresenta una grave escalation che mina la fiducia. L'Unione Europea mantiene i propri impegni mentre gli Stati Uniti li violano. Così scrive in una nota la presidente del gruppo dei socialisti europei, Tasche Gracia Perez, che prosegue: l'Europa deve mantenere una posizione ferma, attivare lo strumento anticoercizione. Questo non è partenariato, basta con le concessioni sotto minaccia. Il presidente statunitense Donald Trump aveva annunciato l'inasprimento delle tariffe, motivandolo con una generica violazione degli accordi da parte di Bruxelles. I nuovi dazi entreranno in vigore lunedì.
1: Le autorità iraniane considerano probabile una nuova guerra tra Iran e Stati Uniti, lo ha dichiarato un alto comandante dei Pasdaran. Ieri il presidente statunitense aveva bollato come insufficiente anche la seconda bozza di accordo inviata da Teheran a Washington. In Libano, intanto, il cessate il fuoco è oggetto di continue violazioni. L'esercito israeliano ha intimato stamattina agli abitanti di diverse città e villaggi del sud del paese di evacuare, proseguendo lo sfollamento forzato della popolazione. Ieri, negli attacchi israeliani, sono morte almeno 13 persone, tra cui un bambino e tre donne, secondo quanto riferito dalle autorità libanesi.
0: Stiamo collaborando con gli Stati Uniti per capire i dettagli della loro decisione relativa alla presenza militare in Germania. Questo adeguamento sottolinea la necessità che l'Europa investa maggiormente nella difesa e si assuma una quota maggiore di responsabilità per la sicurezza comune. Così afferma una portavoce della NATO. Ieri il presidente Trump aveva dichiarato di volere ritirare circa 5 dei circa 35.000 soldati statunitensi di stanza in Germania. Era una decisione attesa, il commento del ministro della difesa tedesco Pistorius.
1: Cordoglio viene espresso in queste ore da ambienti politici, sportivi, paralimpici e dai molti che lo hanno conosciuto per la morte di Alex Zanardi, comunicata questa mattina dalla famiglia. Come l'intera Italia e il ricordo del Presidente della Repubblica Mattarella, avverto profondo dolore per la morte di Alex Zanardi, sportivo di eccelse qualità, dice il Capo dello Stato, ha dimostrato straordinaria personalità anche dopo il gravissimo incidente che ha subito. Divenuto campione paralimpico, è stato per tutti questi anni punto di riferimento di tutto lo sport, amato e ammirato, dice il Capo dello Stato, anche per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo.
0: 15:34 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 17:30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Il disco promotion della settimana è Until We Are Free dei Fabric.
1: Radio 3 Network.

0: carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Radio 3 Network.

0: pur sempre un essere umano. Ti prego, dammi una mano.
1: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

solo di ballare. Ho voglia di sentirmi ritrovarmi. Magari avervi tutti qui vicino per sorriderci mentre si parte. Ho voglia di ballare, ho voglia di viaggiare. Ho voglia di non farmi più scappare. Capire tutto senza domandare. E riunire dei frammenti tipo questo, tipo questa.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: E 17:30 minuti Popolare Network, benvenuti le notizie.
3: Ci troviamo di fronte alla violazione delle regole più elementari del diritto in acque internazionali. Sono queste le parole del deputato del PD Arturo Scotto agli attivisti della Global Summon Flottiglia. Se passa questo principio, ha aggiunto l'esponente del PD, può accadere a chiunque e può accadere in qualsiasi contesto. Intanto il team legale della Global Summon Flottiglia ha presentato un ricorso urgente alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Si tratta di un ricorso contro lo Stato italiano per i due attivisti Tiago Avila e Saif Abu Keshek, attualmente detenuti arbitrariamente, scrivono gli avvocati in un comunicato, dalle autorità israeliane. Intanto questa mattina, davanti alla Farnesina, la sede del Ministero degli Esteri a Roma, si è svolta una conferenza stampa della delegazione italiana del Summon Flottiglia. Gli attivisti hanno detto: rimetteremo presto a posto le barche e ripartiremo.
2: Le autorità iraniane considerano probabile un nuovo attacco statunitense contro il paese, lo ha dichiarato.

0: un altro comandante dei Pasdaran sostenendo che l'Iran è preparato a questo scenario. Fintanto che sul campo prosegue lo stallo, riferisce invece l'agenzia Bloomberg, Teheran ha trovato il modo di ridurre senza conseguenze sugli impianti l'estrazione di greggio, questo per evitare stress ai siti di stoccaggio, evitando dunque di riempirli. In Libano invece il cessate il fuoco semplicemente non esiste più. Anche oggi si registrano pesanti raid aerei sul sud del paese. Nelle ultime 24 ore, secondo le autorità di Beirut, nelle ultime 48 ore, secondo le autorità di Beirut, sarebbero almeno 44 le vittime delle operazioni dell'esercito israeliano.
1: La minaccia di Trump di applicare dazi del 25% sulle auto dell'Unione Europea rappresenta una grave escalation che mina la fiducia. L'UE mantiene i propri impegni mentre gli Stati Uniti li violano. E quanto scrive in una nota la presidente del gruppo dei socialisti europei, Irace Gracia Perez, secondo quanto ha dichiarato ieri il presidente americano, i nuovi dazi, motivati con una generica violazione degli accordi da parte di Bruxelles, entreranno in vigore lunedì prossimo. Mancano però tutti i dettagli operativi perché difficilmente potranno essere espletati entro quella data.
0: Stiamo collaborando con gli Stati Uniti per comprendere i dettagli della loro decisione relativa alla presenza militare in Germania. Questo adeguamento sottolinea la necessità che l'Europa investa di più nella difesa e si assuma una quota maggiore di responsabilità. Questo è il commento della portavoce della NATO dopo che ieri il presidente statunitense aveva dichiarato di volere ritirare 5 dei circa 30.000 soldati statunitensi di stanza in Germania. Era una decisione attesa. Invece il commento del ministro della difesa tedesco Boris Pistorius.
1: Si terrà giovedì nella Basilica di Santa Giustina a Padova il funerale di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, morto ieri all'età di 59 anni. Lo fa sapere la famiglia in una nota. In queste ore cordoglio viene espresso da ambienti politici, sportivi, paralimpici e dai molti che lo hanno conosciuto. Sportivo di eccelse qualità, ha dimostrato straordinaria personalità anche dopo il gravissimo incidente che ha subito, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella. La sua figura ha rappresentato, aggiunto Mattarella, un punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e lo rimarrà nel ricordo degli italiani.
0: 17:34 minuti è tutto, il giornale torna alle 19:30, buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco promotion.
0: Il disco promotion della settimana è Until We Are Free dei Fabric.

0: Il disco promotion della settimana è Until We Are Free dei Fabric. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi in rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

Radio 3 Network. Stretch the Night. Il radio show discheggiante che ti accompagna ogni sabato notte. Una selezione di musica house, disco ed elettronica a cura di Vibe. Stretch the Night. Let's groove!

0: Fine di un'altra puntata di Stretch the Night. Io sono Vibe e vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre alle 22, sempre qui su Radio 3 Network.
1: Stretch the Night, il radio show di schizzante che ti accompagna ogni sabato notte. Una selezione di musica house, disco ed elettronica a cura di Vibe. Stretch the Night.

Ben sintonizzati su Radio 3 Network, io sono Graziano Borri e questa è Borri's in the Air, una selezione musicale Funky Soul and Funky Town, interamente mixata con i vinili originali, Old School. Un buon ascolto e un buon sabato notte, sempre e naturalmente su Radio 3 Network.

0: Bene amici, siamo giunti al termine di questa puntata di Burris in the Air. Spero di aver accarezzato le vostre emozioni. L'appuntamento è per sabato prossimo alle ore 22:30, sempre con la Funky Disco Town di Radio 3 Network. Un saluto da Graziano Borri e un buon fine settimana pieno di emozioni, sempre e naturalmente su Radio 3 Network.
1: Burris in the Air, la Funky Disco Town di Radio 3 Network, selezionata e mixata da Graziano Borri, solo con dischi originali. Ogni sabato alle 22:30. Benvenuti a Shining People, alla console DJ Santos. Special House Selection. Shining People.